non salvator ex per multam virtutem, e gigas non liberabitur in multitudine di virtuti sue, fallax ecus ad salutem, in abundantia aut in virtuti sue non salvabit. Ecce oculi domini super te metuentes eum, in eus qui speran super misericordia eius, udero ad a morte anima seorum, ed alat eos infame,

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.